0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Se mostre se le sombre, chicos, se lo pregunto.

0: Radio Idea.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi...

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Yeah. Oh sì, non è qua. Che tutti tenano bisogno di amore. Sì? E c'è chi può far meno di amare. Chiaro, muoio. Brucia, cossina.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri, il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina. Ci sono troppe cose da fare in casa. Un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate. Sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni. L'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana. Oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili. Tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere, il leone, però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: di 35 gradi, valori altrove invece intorno ai 30-32 gradi, temperature che saranno più elevate nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste, ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noire, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noire con House.

0: Disco novità, Ellie Noir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.cloudfy.it.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: di 35 gradi, valori altrove invece intorno ai 30-32 gradi, temperature che saranno più elevate nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste, ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Dettagli sull'app di Tradineteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Benvenuti su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi vi portiamo alla scoperta dei Zona Rimozione, una band che debutta con l'album A Fuoco Lento. Un lavoro intenso, autentico, nato da esperienze personali, amicizie durature e storie vissute lontano dai riflettori. Un disco che unisce rock melodico e atmosfere dark, affrontando temi come la crescita personale, la memoria, l'amore e il disorientamento del mondo contemporaneo. Scopriamo insieme il loro percorso. Ai nostri microfoni i Zona Rimozione.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Idea News, siamo in Zona Rimozione ed è un piacere essere qui per raccontarvi il nostro primo album A Fuoco Lento. Grazie per lo spazio e per l'attenzione che date alla musica indipendente e che nasce dalla vita di tutti i giorni.
2: Il vostro progetto nasce da un gruppo di amici di lunga data e da canzoni custodite per anni prima di vedere la luce. In sintesi, ci presenti il gruppo?
3: Sì, siamo un gruppo di amici di vecchia data che hanno avuto sempre la passione per la musica e facciamo tutto un altro lavoro, però abbiamo coltivato questa passione da anni e abbiamo sfruttato, diciamo, le tecnologie attuali per pubblicare sulle piattaforme di streaming le nostre canzoni. Abbiamo deciso di pubblicarle e dargli una forma più, diciamo, professionale, proprio sfruttando questa possibilità di pubblicare sulle piattaforme di streaming, in quanto oggi gli artisti indipendenti possono avere anche una visibilità e casomai, non credo nel caso nostro, qualcuno possa emergere davvero e fare, diciamo, avere la sua giusto successo e avere quella visibilità che prima era quasi impossibile avere.
2: In A Fuoco Lento emerge una forte componente emotiva tra perdite, rinascite e ricerca della propria identità. Quanto hanno influito le vostre esperienze personali nella scrittura dei brani e quanto è stato difficile trasformare emozioni così profonde in musica?
3: Questo tantissimo, perché dentro ci sono fondamentalmente le nostre esperienze, dalle rinascite, dagli errori, dalle scelte difficili. Non pensavamo di metterci dentro così tanto di noi. E infatti quando si trasformano emozioni così profonde in musica, poi si percepiscono davvero. Ed è questo che rende il disco un po' più reale.
2: Il vostro stile unisce rock melodico e atmosfere dark, con richiami letterari importanti come quelli dedicati a Edgar Allan Poe in Caro Edgar e Annabel Lee. Quali artisti, band o autori hanno influenzato maggiormente il vostro percorso musicale creativo?
3: E noi siamo cresciuti con il rock italiano internazionale, ma anche con sonorità più dark, come i David Fiba, i Depeche Mode, i Black Sabbath. E poi ci siamo anche, diciamo, basati sulla letteratura, che per noi è stata sempre una compagna di viaggio. In particolare Poe ci ha insegnato che la fragilità e l'oscurità non sono nemiche della bellezza. E in Caro Edgar e in Annabel Lee sono omaggi proprio ad Edgar, in cui sono come dei dialoghi con un autore che ci ha aiutato a non avere paura delle nostre ombre.
2: Tra le 10 tracce dell'album, A Fuoco Lento dà anche il titolo all'intero progetto. Ascoltando il disco si percepisce un messaggio di resistenza e di reazione alle difficoltà della vita. Inoltre, tra i brani, spicca Ti vorrei libera, recentemente pubblicato sulle piattaforme digitali. Quale messaggio volete lasciare agli ascoltatori attraverso questo lavoro e cosa rappresenta per voi questo brano?
3: Ti vorrei libera nasce dal bisogno di come a volte l'amore possa diventare ossessione e possesso. Le parole sono basate sul racconto di Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale. In questo racconto c'è l'estasi creativa, il tormento di amare qualcuno mentre in realtà si ama solo un'idea. La letteratura ci ha dato un linguaggio più ampio per parlare di cose molto concrete, ma con la profondità che solo l'immaginario artistico può offrire.
2: Dopo l'uscita del vostro album d'esordio, quali sono i prossimi obiettivi dei Zona Rimozione? State già pensando a nuovi progetti, videoclip o concerti dal vivo?
3: Sì, quindi dopo l'uscita di A Fuoco Lento non ci siamo fermati, stiamo già lavorando al prossimo album. È successo qualcosa di surreale, infatti abbiamo ritrovato una vecchia musicassetta registrata con un Maggianassi di quando eravamo ragazzi. e dentro abbiamo trovato canzoni che pensavamo fossero andate perdute e abbiamo deciso di riportarle alla vita una per una perché crediamo che meritano di essere ascoltate. Tutte le nostre canzoni si trovano su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming, ma se qualche band ha voglia di suonare la nostra musica, per noi sarebbe un onore, nessuna pretesa, solo la gioia di sentirla respirare sul palco.
2: Grazie a Zona Rimozione per essere stati con noi. Vi invitiamo ad ascoltare A Fuoco Lento, un album che racconta storie vere, emozioni vissute e riflessioni profonde attraverso un rock sincero e senza compromessi.
3: Grazie a Idea News per averci ospitato e per il lavoro che fate con la musica indipendente. Grazie a tutti quelli che ascolteranno l'album A Fuoco Lento. Dentro ci sono storie vere e speriamo che possano piacere in quanto tali.
2: L'intervista sarà pubblicata sui canali di Idea News e diffusa attraverso le emittenti del circuito Airplay, da sempre impegnate nella promozione della musica emergente e indipendente.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, baby.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: novità, Ellen Noir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina. Ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili, tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù, diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone africano continua a garantire condizioni di bel tempo in Puglia, da segnalare però un rialzo termico con valori che su alcune zone, specie sul Foggiano, raggiungono anche punte di 35 gradi, valori altrove invece intorno ai 30-32 gradi, temperature che saranno più elevate nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste, ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Sono le 12:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: novità, Elenoir con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultra larga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
1: L'associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale fiera dell'artigianato e delle merci varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di domenica l'anticiclone africano continua a garantire condizioni di bel tempo in Puglia, da segnalare però un rialzo termico con valori che su alcune zone, specie sul Foggiano, raggiungono anche punte di 35 gradi, valori altrove invece intorno ai 30-32 gradi, temperature che saranno più elevate nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste, ventilazione debole con mari in prevalenza calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Idea.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore tre volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

damage

0: Bambina.
1: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: dove raggiungeremo anche punte di 36 gradi, valori che comunque resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, caldo moderato eccetto sul Foggiano e temperature minime già molto miti. Tutti i dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina. Ci sono troppe cose da fare in casa. Un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate. Sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni. L'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana. Oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili. Tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere, il leone, però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: qualche punta di 36 gradi, valori che comunque resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, caldo moderato eccetto sul Foggiano e temperature minime già molto miti. Tutti i dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi nei nostri studi abbiamo il piacere di ospitare un talento straordinario che ha appena lanciato un progetto musicale potente, travolgente e ricco di significato. E finalmente fuori ovunque il suo primo singolo ufficiale intitolato House. Diamo il benvenuto a Eleonore Scolamacchia. Ciao Eleonore, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Mariana, ci tenevo innanzitutto a salutare te e a salutare tutti gli ascoltatori di Idea News. Grazie mille per l'invito e è davvero un piacere essere qui con voi.
1: Eleonore, il tuo singolo House colpisce fin dal primo ascolto per la sua incredibile energia. Parliamo di un ritmo incalzante a circa 124 bpm, una cassa dritta implacabile e un giro di basso davvero profondo su cui si innesta la tua voce. Come è nato questo sound così estivo e come hai lavorato in studio per trovare questo equilibrio?
2: Allora, innanzitutto c'era il desiderio di creare una traccia che arrivasse appunto al cuore della gente e che trasmettesse soprattutto voglia di ballare, ecco, di muoversi più che altro. E insieme al mio team di produzione abbiamo lavorato proprio su questo, renderla fresca, estiva, con quel groove tipico della club culture, ipnotico e magnetico, che si incastri perfettamente con la linea melodica vocale. Tra l'altro i 124 bpm rappresentano, secondo me, il battito perfetto per l'estate. Uniscono il calore delle sonorità estive alla forza della cassa dritta. Poi la mia voce cerca di inserirsi proprio in questo contrasto, ecco.
1: Oltre a essere un pezzo perfetto per la pista, House ha un'anima profonda, un vero manifesto di libertà dedicato alle donne che scelgono se stesse, che ballano senza paura e che trasformano le ferite in luce. Quanto c'è di personale in questo testo e nel concetto di creare il proprio spazio?
2: Ovviamente è molto importante crearsi, ecco, uno spazio nel mondo discografico, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo il maestro Vincenzo Capasso. Devo tanto anche a lui per questo importante progetto. Ho cercato di trasmettere il più possibile della mia voce, del mio animo, ecco, soprattutto alle donne, perché è un manifesto appunto di libertà in un certo senso. Ballare, quindi unire la musica, la femminilità, al divertimento, alla spensieratezza e alla libertà. Questo è molto molto importante e il maestro appunto Capasso mi ha aiutato molto in questo.
1: Questo debutto ufficiale nel mercato discografico rappresenta un passo enorme per la tua carriera. C'è qualcuno in particolare che ha creduto in te e che ti ha guidata nella realizzazione di questo progetto così forte?
2: Esatto, sì, l'ho nominato poco fa. Insomma, entrare nel mondo discografico con un progetto comunque così solito lo devo anche al maestro, appunto, Capasso, nonché anche coautore del brano, alla sua professionalità, alla sua visione artistica, perché ha capito fin da subito le mie doti, la mia personalità e vocalità, e non è affatto scontato. Mi ha letteralmente letta dentro e dato modo di esprimermi al meglio. Un ringraziamento speciale va anche ad Antonio Saturno e Domenico Preziosi, produttori del brano. Anche loro hanno subito creduto in me e hanno sposato e qui appoggiato appieno questo progetto. E poi ovviamente questa grande squadra, tutti assieme, abbiamo dato vita ad House, il mio primo singolo ufficiale, che sta per fortuna spopolando sui social, nei locali ed in radio. Stiamo lavorando assieme a questo percorso e progetto. House è letteralmente il primo passo, l'inizio di sicuramente qualcosa di più grande. Ci metterò tutta me stessa assieme appunto a quest'ottima squadra.
1: Il brano ha tutte le carte in regola per essere colonna sonora di questa stagione. Adesso che la promozione è ufficialmente partita e la risposta dei club è incredibile, quali saranno i prossimi passi? Dobbiamo aspettarci delle date dal vivo o un videoclip?
2: Allora, sicuramente la macchina promozionale ormai del brano è avviata. Ovviamente adesso ci stiamo concentrando sulla massima diffusione del brano in radio, nei club, sui canali digitali. Stiamo ricevendo, grazie a Dio, un bel riscontro dai DJ che continuano comunque a suonare House nelle serate. Parallelamente stiamo anche definendo delle tappe di un eventuale tour estivo e di ospitate, ovviamente, perché la dimensione ideale è sempre il palco. L'energia della gente, le voci, i sorrisi, ecco, sul palco tutto diventa magico, a mio avviso. Non vedo l'ora di cantarla dal vivo, sì. Il videoclip ufficiale invece è già stato pubblicato su YouTube a cura di Enzo De Vito, che ringrazio per la sua visione e professionalità. Mi raccomando, insomma, spero che anche voi lo guardiate. Stiamo anche lavorando poi a dei contenuti social legati al brano, quindi invito tutti a seguire, insomma, i canali Instagram e TikTok a nome di Eleanor Voice per restare aggiornati. E che dire, l'estate di House è appena cominciata e spero che tutti canteranno, ecco, questo brano nel corso dell'estate. Sono sicura che accompagnerà l'estate di molti.
1: E noi ringraziamo tantissimo Eleanor Scolamacchia per essere stata con noi e averci trasmesso tutta la passione che c'è dietro questo splendido progetto, nato sotto la preziosa ala del maestro Vincenzo Capasso. Ti facciamo il più grande in bocca al lupo per questo debutto e per tutta la stagione estiva.
2: Viva i lupi, grazie di cuore a te e alla redazione di Dia News per lo spazio e comunque per lo splendido supporto. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e buona estate a tempo di House.
1: Un saluto e un ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori di Dia News. Alzate il volume delle vostre radio. Vi lasciamo ai BPM travolgenti di Eleanor. Alla prossima.
3: Dia News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: 8 novità, Eleanor con House. Ok. Disco novità.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
1: L'Associazione Maria Santissima Annunziata di Molfetta organizza dal 19 al 21 giugno 2026 in via Annunziata e Piazza Paradiso la tradizionale Fiera dell'Artigianato e delle Merci Varie, accompagnata da un ricco programma di eventi, musica e spettacoli. Per tutta la durata della manifestazione, la bassa musica Amici Veri Città di Molfetta allieterà le vie del quartiere con il suo caratteristico giro musicale. Venerdì 19 giugno, dalle ore 18, si terrà la parata delle basse musiche pugliesi con premiazione finale. Ospite della serata sarà la cantante Francesca D'Urso. Sabato 20 giugno, appuntamento con il gran concerto bandistico della città di Bracigliano. Domenica 21 giugno, dalle ore 9.30, in Piazza Paradiso, moto incontro a cura del Melfitta Riders, con parata di moto e auto d'epoca. In serata, alle ore 20, spazio alla musica dal vivo con il Summer Live Concert, che vedrà esibirsi La Strana Sensazione, The Friends Forever e la Fornaciari Sugar Band. La serata sarà presentata da Lucia Catacchio. 3 giorni di festa, tradizione, musica e intrattenimento per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi del quartiere Annunziata.
3: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: fa.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
1: Radio Idea.

0: poche punte di 36 gradi, valori che comunque resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, caldo moderato eccetto sul Foggiano e temperature minime già molto miti. Tutti i dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Era Trend.
1: Allora, non è tanto importante dove sei o quello che sei, l'importante è quello che ti senti. Cioè, voglio dire che anche se tu non sei un re, ma ti senti un re, beh, va bene, no? Perché comunque nella tua immaginazione, nel tuo essere, sei un re. Un re nel senso che stai bene e noi ti aiutiamo a stare bene. A proposito, noi siamo quelli di Riviera Trend. E questa è Amp Trend, solo la musica che esce in questo

la raffica di musica all'interno di MP Trend. O tra poco c'è un singolo molto ruffiano e ce ne sono diversi in giro in questo periodo estivo. Allora, Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui. Poi a seguire, attenzione perché questo ha un titolo più lungo della canzone stessa, Melody Castellari e Natalie Hartz, Kim Lucas, con la S, Kim Lucas e Nisha, Soul Sister.

Oh, adesso è come se fossimo in diretta nelle serate che facciamo qui in Riviera, sulla Riviera Romagnola. Si ripropone questo singolo, ormai però un po' dappertutto, eh? Bob Sinclair, vecchia produzione. Questo poi ti porta proprio, non devi neanche dire niente. Giù, le mani sono già in alto, verso il cielo per raccogliere le stelle.

0: noi ci fermiamo qua, ma è solo per una pausa. A tra poco.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana, lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: Disco novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: Guardate come si balla davvero.
3: Vincere è importante, ma essere qui con voi è quello che mi interessa davvero.
4: Riviera Trend. Mostriamo di cosa siamo capaci. Andiamo a incendiare il pubblico.

livello 2 di MP Trend con quelle di Rivera Trend. Stiamo eliminando tutti i limiti e stiamo raggiungendo il top di tutto quello che siamo, e noi siamo molto importante, questo non dimentichiamocelo mai, mai, mai. Allora, due singoli senza interruzioni, la raffica di musica di MP Trend, Medusa e Rainy con Silence e poi Skrillex e Fade con Noche Without You.

Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Roby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype, ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno spazi a

0: raggiungeremo anche punte di 36 gradi, valori che comunque resteranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime non subiranno particolari variazioni, caldo moderato eccetto sul Foggiano e temperature minime già molto miti. Tutti i dettagli sull'app di Tradimeteo.
1: Radio Idea.
2: Sono le 21:59.

0: Se vuoi vincere, devi prevedere.
1: Riviera Trend.
0: Devi anticipare le mosse del tuo avversario e trovare le contromisure. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione.
2: Sei davvero pronta per questo?
0: In questo gioco devi essere un passo avanti al tuo nemico.
2: È sbalorditivo.
3: Hai passato il segno.
2: Ingegnoso. Assolutamente incredibile.

Pensate a come volete stare bene, a che siete ricchi di energia, che avete toccato quello che volevate. Come va? Va meglio? E allora, noi mettiamo il sottofondo, tu alza il volume. Ci sono Another con It's So Nice, poi a seguire, ma bellissimo, Karol G e Manu Chao insieme con Viaggiando per il Mondo.

0: Allora, questo disco ce l'ha passato sotto banco lui, Basico Producer, Shakira.
1: MP Trend.
0: Questo è il remix dei Clean Bandit di Born a Boy Die Die. Poi ricordatevi, 26 giugno, nuovo

0: Il programma dove non ci sono limiti? Beh, terminiamo qua, ci fermiamo. Torniamo tra 7 giorni? Va bene. Comunque vi abbiamo dato tantissimo, 60 minuti dedicati solo alla musica nuova. E singolo più importante del mese di giugno sta arrivando, 26 giugno, il nuovo di Basico dal titolo 66. Abbraccio da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Radio Idea.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Peter Pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 22 giugno. Ariete, oggi sarete alle prese con piccoli problemi che riguardano l'amore, che però non vi faranno perdere il buon umore. Avete tante buone idee sul lavoro. Toro, sarete impegnati con tanti piccoli imprevisti che troverete sul lavoro, ma saranno anche l'occasione per dimostrare le vostre qualità. L'amore può darvi qualche preoccupazione. Gemelli, la luna di oggi vi sostiene, stimola i rapporti sociali a voi tanto cari. Sarà più agevole lavorare a contatto con gli altri. L'amore può portare novità incredibili per i più giovani. Cancro, questa luna è un po' pesante e non vi sentirete in forma, per questo sarete di cattivo umore per tutto il giorno. L'attenzione va rivolta alla casa. Leone, Marte vi mette addosso una certa ansia di concludere. Un colpo di testa improvviso può essere utile però a sbloccare una situazione stagnante. Andrà molto meglio in amore. Vergine, luna che parla di denaro. Giove vi aiuta nelle questioni finanziarie e legali. Mercurio vi rende scaltri a fiutare gli inganni. L'amore è ricco di sfumature. Bilancia, la luna transita nel vostro segno ed è molto bella per prendere iniziative, per dare il via a nuovi progetti professionali. Particolarmente stimolanti gli incontri che farete. Scorpione, giornata complicata per i rapporti sentimentali perché la luna vi rende sospettosi e volubili. Sul lavoro possono esserci degli scambi di opinioni vivaci. Sagittario, la luna è piena di entusiasmo e oggi si preannuncia una giornata positiva e vitale. Sul lavoro riuscirete a concludere molto, sarete decisi e concreti. Capricorno, periodo pieno di contraddizioni sul lavoro e la luna di oggi, non proprio positiva, provoca tanto nervosismo. L'amore però può aiutarvi a scaricare lo stress. Acquario, arriva una luna positiva per il lavoro, gli affari ma anche per un viaggio. L'amore riprende quota. Dovete godervi questa estate appena cominciata. Pesci, una giornata ancora non entusiasmante, ci sono parecchie cose che vi infastidiscono e il rapporto con gli altri sarà complicato. Prestate maggiore attenzione sul lavoro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: one way. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne